lieto il guardo venne, non giri nin fari troda, ne so perché. Tanto respiri quanto sospiri, ne più ti cuide la mia fe. Tanto respiri